se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete.

sì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, ti caudore. Paticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto. Addio.